Eno, jichikunsa mkatunizi mwenda. Pan FM, radio yo, italiza nsonga yona. Chikunsa mkatunizi mwenda. Pan FM, ekula yu mtu wabujo.